kisa unangalo wana vakusana vatsakisa unangalo kinakana wana vatsakisa